detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Thank you. Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite. Signore e signori, Mr. Joe Cocker.

0: Cocker. Grazie.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

io come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

Madrid, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

bella l'amore. L'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Fanto 4 FM per voi.

0: Grazie. Grazie.
1: Mietta! Che voce, che grinta, che sesso! Bene, grazie. Dove vai? C'è la giuria, vieni qua. Ma stavi andando a casa? Che perdi il treno, scusa, vieni qua un attimo.
0: Ecco, dimenticato.
1: Sì, è un dettaglio, è una gara. Allora, vediamo la giuria come ha considerato. Beh, si è emozionata, è giusto, ha visto me, d'altronde sono un sex symbol. Va bene. Allora, vediamo i voti di Mietta. Ecco, gira pure la schiena al pubblico, è più contento. Allora, Gianpiero Mughini.
0: Grazie.
1: 9, Guida 9, Boncompagni 8, Abbagnato 10, Magalli 8, Ferrario 9, Frizzi 8, Colombari 10, Fede 8, Simone 8, 87.
0: Grazie, grazie a tutti
1: adesso,
0: quanti voi.
1: Baciami. Scusate. Adesso, baciami ora.
0: Ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: Jerry Lee Chipotle, I love you more. Ciao.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.